Adio Torino, in nomine Domini, Domini che saudio l'azione meglio, Domino suo visto, poniamo di essere verso il trance di creatura esista, prestimo legge, ed un ampiante in tuo, che il tuo principio per Cristo, dopo il nostro ame, benedicto di ripotente, Padre Spirito Santo, descendi voi, morite sempre,